Tecnologia ci consentirà di costruire una linea di sapere un www.gcrfm.co.za.